0: momento, che vai agli acciaioli con la manta e me la trai.
1: Tu hai detto che
2: claro che tu.
0: Io ho sempre tutta la burra. Vai a andare la calce. Quando mi traigo la manta, la mi quedo la mia casa.
3: Acabo de caer,
0: mi amigo. Bueno, después te va.
1: Eso es.